0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Vidalita, canta Rosario la Tremendita con la chitarra di Antonio Rey.